0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vibramos alto en una sola frecuencia.
2: Globo 99.3. Éxitos todo el día.